Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Ma

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli Weekend. Stare

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette case

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30. Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì, ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai.

0: Tracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza, parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa un baffo. Anche in questo caso si è dissolto il limite della decenza e non c'è più nessuna remora a mostrare il peggio di sé. Che poi non è nemmeno quel peggio di cui preoccuparsi. Le miserie umane appartengono alla storia. Quel che più interroga è la trama della spartizione, giunta a coinvolgere ruoli tecnici che davvero poco hanno a che fare con il consenso elettorale. Lo scenario è disegnato. Esaurite le poltrone, diciamo nobili, la prossima sanguinosa guerra si consumerà per la nomina dell'usciere del primo cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
3: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: sentirai.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Jenny,

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

cosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai di stupirci il meraviglioso teatro della politica nostrana, dove attori si muovono sulla scena senza avere più nessuna consapevolezza del ruolo. A guardare le acrobazie di destra e sinistra, più che a un teatro verrebbe da pensare ad un circo, in cui si vedono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante e finalmente anche i due attesi leocorni. Partiamo da sinistra. Lì dove un tempo si dibatteva di massimi sistemi, oggi volano gli stracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa

0: cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

più ascolti. L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Lo scorso 1 luglio, con una lettera indirizzata ai tutti i battezzati, il vescovo delle diocesi del Piceno, Monsignor Giampiero Palmieri, ha presentato il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lo ha definito un luogo fondamentale della comunione ecclesiale da rinnovare e costruire con passione, impegno e creatività. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali Ecclesia insieme a Don Joseph Katembue, vicario della diocesi di Ascoli. Grazie innanzitutto, Don Joseph, per essere con noi. In primo luogo vogliamo chiederti di partire dall'inizio. Cos'è il Consiglio Pastorale e quali sono i suoi scopi?
2: Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il cuore pulsante del corpo ecclesiale a livello di ogni parrocchia, cioè non è più considerato come un gruppetto piccolo dei collaboratori del parroco, ma è piuttosto un luogo di responsabilità adulta, un luogo di comunione, un luogo di sinodalità che garantisce la rappresentatività e l'inclusione di tutte le realtà ecclesiali presenti in ogni parrocchia. Insisto, senza escludere nessuno. Il Consiglio Pastorale non è composto dai migliori, dai vicini, ma è composto dai chiamati, i chiamati a poter trascinare tutta la comunità parrocchiale sulla via della comunione, sulla via della sequela Christi e nella ricerca dell'intelligenza della fede. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 3 funzioni essenziali. La prima funzione è questa, che è un luogo di discernimento. Discernimento significa che grazie all'ascolto della parola di Dio e illuminati dalla preghiera, i membri del Consiglio cercano di giorno in giorno a capire che cosa suggerisce lo Spirito Santo alla Chiesa parrocchiale di oggi e anche alla Chiesa universale. La seconda funzione riguarda i processi decisionali, cioè il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un luogo in cui i fedeli prendono decisioni importanti e vincolanti per la comunità, per fare andare la comunità parrocchiale avanti e secondo lo Spirito di Dio. La terza funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è quella di rendicontazione e di valutazione. Ciò significa che il Consiglio ha il compito di verificare su quanto è stato deciso e di rendere conto con trasparenza a tutta la comunità. Ecco, in grande linea, quello che posso dire per quanto riguarda il Consiglio Pastorale Parrocchiale e le sue funzioni fondamentali e essenziali.
1: Per quanto riguarda la sua composizione, lo statuto ammette la partecipazione temporanea e occasionale anche di non credenti o di rappresentanti di altre fedi o religioni. Perché?
2: Sì, è vero che il nuovo statuto ammette nella composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale anche la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altri fedi e religioni. Sì, è vero, però devo precisare una cosa, che pur potendo partecipare occasionalmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, i membri di altri fedi e religioni o i non credenti non sono membri effettivi e permanenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, giustamente perché non condividono il sensus fidei che legga strettamente i membri del consiglio pastorale parrocchiale che condividono la stessa fede in Cristo e nella Chiesa cattolica. Però la loro partecipazione ai consigli parrocchiali si trova nell'ottica dell'ascolto di tutti, così come abbiamo sentito parlare durante gli anni passati del Sinodo. E nell'ascolto di tutti si trova anche l'ascolto di chi non condivide la nostra fede e anche di chi non crede, semplicemente perché, pur non credendo, l'altro può essere per noi un luogo teologico, cioè l'altro, l'altra fede, l'altra religione o la non credenza possono costituire per noi un'interrogazione e un arricchimento alla nostra propria fede. E il Papa Leone parla dell'ascolto di Dio, dell'ascolto del popolo di Dio, dell'ascolto di tutti, anche di chi la pensa diversamente da noi. E poi già nel Concilio Vaticano II, nei suoi documenti, si parla dell'apertura alle altre fedi, anche ai non credenti. Non è che condividono la nostra fede, ma costituiscono delle entità che siamo chiamati ad ascoltare per far crescere sempre la nostra fede.
1: Grazie Don Joseph. Adesso andiamo alle novità dello statuto. Quali sono le principali?
2: Effettivamente ci sono delle novità che sono state inserite dallo statuto ora in vigore. Ce ne saranno tante, ma io mi limito a tre per non allungare troppo la lista. Per me la prima novità del nuovo statuto si trova nell'articolo 4 sulla composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questo articolo stipula che i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale avranno almeno 16 anni, che siano battezzati, credenti e dotati di libertà interiore, umiltà, preghiera, fiducia reciproca, apertura alla novità e abbandono alla volontà di Dio. Sì, è un articolo proprio profondo e innovatore. E sempre nello stesso articolo c'è un'altra novità. Verso la fine di questo articolo si legge: si evitino persone che abbiano ruoli di responsabilità in istituzioni politiche locali. Anche questo mi pare una novità. Per non troppo allungare la lista, l'altra novità, e mi fermo lì, sarebbe la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altre fedi religione ai consigli pastorali parrocchiali. Grazie.
1: Novità proprio che abbiamo approfondito grazie a Don Joseph proprio pochissimi minuti fa. Dunque, questo è il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e speriamo di essere stati abbastanza chiari nell'illustrarlo. È comunque interamente disponibile sul sito della Diocesi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: più.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
2: Lo scorso 1° luglio, con una lettera indirizzata ai tutti battezzati, il vescovo delle diocesi del Piceno, Monsignor Giampiero Palmieri, ha presentato il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lo ha definito un luogo fondamentale della comunione ecclesiale da rinnovare e costruire con passione, impegno e creatività. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali Ecclesia insieme a Don Joseph Katembue, vicario della diocesi di Ascoli. Grazie innanzitutto Don Joseph per essere con noi. In primo luogo vogliamo chiederti di partire dall'inizio. Cos'è il Consiglio Pastorale e quali sono i suoi scopi?
3: Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il cuore pulsante del corpo ecclesiale a livello di ogni parrocchia, cioè non è più considerato come un gruppetto piccolo dei collaboratori del parroco, ma è piuttosto un luogo di responsabilità adulta, un luogo di comunione, un luogo di sinodalità che garantisce la rappresentatività e l'inclusione di tutte le realtà ecclesiali presenti in ogni parrocchia. Insisto, senza escludere nessuno. Il Consiglio Pastorale non è composto dai migliori, dai vicini, ma è composto dai chiamati, i chiamati a poter trascinare tutta la comunità parrocchiale sulla via della comunione, sulla via della sequela Christi e nella ricerca dell'intelligenza della fede. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha tre funzioni essenziali. La prima funzione è questa, che è un luogo di discernimento. Discernimento significa che grazie all'ascolto della parola di Dio e illuminati dalla preghiera, i membri del Consiglio cercano di giorno in giorno a capire che cosa suggerisce lo Spirito Santo alla Chiesa parrocchiale di oggi e anche alla Chiesa universale. La seconda funzione riguarda i processi decisionali, cioè il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un luogo in cui i fedeli prendono decisioni importanti e vincolanti per la comunità, per fare andare la comunità parrocchiale avanti e secondo lo Spirito di Dio. La terza funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è quella di rendicontazione e di valutazione. Ciò significa che il Consiglio ha il compito di verificare su quanto è stato deciso e di rendere conto con trasparenza a tutta la comunità. Ecco, in grande linea, quello che posso dire per quanto riguarda il Consiglio Pastorale Parrocchiale e le sue funzioni fondamentali e essenziali.
2: Per quanto riguarda la sua composizione, lo statuto ammette la partecipazione temporanea e occasionale anche di non credenti o di rappresentanti di altre fedi o religioni. Perché?
3: Sì, è vero che il nuovo statuto ammette nella composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale anche la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altre fedi e religioni. Sì, è vero, però devo precisare una cosa, che pur potendo partecipare occasionalmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, i membri di altre fedi e religioni o i non credenti non sono membri effettivi e permanenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, giustamente perché non condividono il sensus fidei, che lega strettamente i membri del consiglio pastorale parrocchiale che condividono la stessa fede in Cristo e nella Chiesa cattolica. Però la loro partecipazione ai consigli parrocchiali si trova nell'ottica dell'ascolto di tutti, così come abbiamo sentito parlare durante gli anni passati del Sinodo. E nell'ascolto di tutti si trova anche l'ascolto di chi non condivide la nostra fede e anche di chi non crede, semplicemente perché, pur non credendo, l'altro può essere per noi un luogo teologico, cioè l'altro, l'altra fede, l'altra religione o la non credenza possono costituire per noi un'interrogazione e un arricchimento alla nostra propria fede. E il Papa Leone parla dell'ascolto di Dio, dell'ascolto del popolo di Dio, dell'ascolto di tutti, anche di chi la pensa diversamente da noi. E poi già nel Concilio Vaticano II, nei suoi documenti, si parla dell'apertura alle altre fedi, anche ai non credenti. Non è che condividono la nostra fede, ma costituiscono delle entità che siamo chiamati ad ascoltare per far crescere sempre la nostra fede.
2: Grazie Don Joseph. Adesso andiamo alle novità dello statuto. Quali sono le principali?
3: Effettivamente ci sono delle novità che sono state inserite dallo statuto ora in vigore. Ce ne saranno tante, ma io mi limito a tre per non allungare troppo la lista. Per me la prima novità del nuovo statuto si trova nell'articolo 4 sulla composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questo articolo stipula che i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale avranno almeno 16 anni, che siano battezzati, credenti e dotati di libertà interiore, umiltà, preghiera, fiducia reciproca, apertura alla novità e abbandono alla volontà di Dio. Sì, è un articolo proprio profondo e innovatore. E sempre nello stesso articolo c'è un'altra novità. Verso la fine di questo articolo si legge: si evitino persone che abbiano ruoli di responsabilità in istituzioni politiche locali. Anche questo mi pare una novità. Per non troppo allungare la lista, l'altra novità, e mi fermo lì, sarebbe la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altre fedi religione ai consigli pastorali parrocchiali. Grazie.
2: Novità proprio che abbiamo approfondito grazie a Don Joseph proprio pochissimi minuti fa. Dunque, questo è il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e speriamo di essere stati abbastanza chiari nell'illustrarlo. È comunque interamente disponibile sul sito della Diocesi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Potete trovare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Baskın.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

c'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa, e allora prende un fucile e

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Non manca mai di stupirci il meraviglioso teatro della politica nostrana, dove attori si muovono sulla scena senza avere più nessuna consapevolezza del ruolo. A guardare le acrobazie di destra e sinistra, più che a un teatro verrebbe da pensare ad un circo, in cui si vedono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante e finalmente anche i due attesi leocorni. Partiamo da sinistra. Lì dove un tempo si dibatteva di massimi sistemi, oggi volano gli stracci. Le dimissioni della segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, a seguito delle sconfitte rimediate dal centro-sinistra, hanno aperto un dibattito velenoso che si è allargato a macchia d'olio su tutte le province. Non a caso ci sono in ballo le candidature alle prossime politiche. A San Benedetto, dopo la batosta nelle urne, le contrapposizioni interne non accennano a placarsi, eppure si sono avute dimissioni significative. Ben diverso il panorama ad Ascoli, dove invece tra una sbandierata e un'oliva fritta non sembra proprio il momento di occuparsi di politica. Ne parliamo quando farà meno caldo. A livello provinciale, infine, è evidente la necessità di una campagna di screening dell'udito. La crisi avviata dai continui insuccessi elettorali pare essersi risolta con una rivoluzionaria candidatura unica alla segreteria provinciale, che poi sarebbe anche una riconferma. Insomma, non esattamente la svolta memorabile che molti si aspettavano. Il dibattito interno, per non offendere nessuno, lo si è fatto senza alzare i toni, parlando a bassissima voce, in modo insomma che nessuno potesse capire. Ma se a sinistra regna l'apatia, a destra adesso è tempo di dirla tutta, o meglio di farla tutta, ma fuori dal vaso. Per una curiosa attinenza parliamo dell'incarico di capo di gabinetto del sindaco di San Benedetto del Tronto. La discussione in questi giorni è degenerata in una baraonda, fino a tirare in ballo anche le registrazioni clandestine di colloqui tra colleghi di partito. La CIA ci fa un baffo. Anche in questo caso si è dissolto il limite della decenza e non c'è più nessuna remora a mostrare il peggio di sé. Che poi non è nemmeno quel peggio di cui preoccuparsi. Le miserie umane appartengono alla storia. Quel che più interroga è la trama della spartizione, giunta a coinvolgere ruoli tecnici che davvero poco hanno a che fare con il consenso elettorale. Lo scenario è disegnato. Esaurite le poltrone, diciamo nobili, la prossima sanguinosa guerra si consumerà per la nomina dell'usciere del primo cittadino. Già vediamo investigatori privati pronti a scandagliare il passato dei papabili e cimici piazzate nelle auto per ascoltare i colloqui con personaggi compromessi. Che siano l'amante o il segretario di partito non fa differenza. E così, mentre fuori dal palazzo il mondo gira, dentro qualcuno è tutto affaccendato a guardarsi l'ombelico. Non possiamo fermarlo, ma nemmeno vorremmo. A tratti lo spettacolo è davvero troppo comico per essere interrotto.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli Weekend.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Lo scorso 1 luglio, con una lettera indirizzata ai tutti i battezzati, il vescovo delle diocesi del Piceno, Monsignor Giampiero Palmieri, ha presentato il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lo ha definito un luogo fondamentale della comunione ecclesiale da rinnovare e costruire con passione, impegno e creatività. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali Ecclesia insieme a Don Joseph Katembue, vicario della diocesi di Ascoli. Grazie innanzitutto, Don Joseph, per essere con noi. In primo luogo vogliamo chiederti di partire dall'inizio. Cos'è il Consiglio Pastorale e quali sono i suoi scopi?
2: Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il cuore pulsante del corpo ecclesiale a livello di ogni parrocchia, cioè non è più considerato come un gruppetto piccolo dei collaboratori del parroco, ma è piuttosto un luogo di responsabilità adulta, un luogo di comunione, un luogo di sinodalità che garantisce la rappresentatività e l'inclusione di tutte le realtà ecclesiali presenti in ogni parrocchia. Insisto, senza escludere nessuno. Il Consiglio Pastorale non è composto dai migliori, dai vicini, ma è composto dai chiamati, i chiamati a poter trascinare tutta la comunità parrocchiale sulla via della comunione, sulla via della sequela Christi e nella ricerca dell'intelligenza della fede. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 3 funzioni essenziali. La prima funzione è questa, che è un luogo di discernimento. Discernimento significa che grazie all'ascolto della parola di Dio e illuminati dalla preghiera, i membri del Consiglio cercano di giorno in giorno a capire che cosa suggerisce lo Spirito Santo alla Chiesa parrocchiale di oggi e anche alla Chiesa universale. La seconda funzione riguarda i processi decisionali, cioè il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un luogo in cui i fedeli prendono decisioni importanti e vincolanti per la comunità, per fare andare la comunità parrocchiale avanti e secondo lo Spirito di Dio. La terza funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è quella di rendicontazione e di valutazione. Ciò significa che il Consiglio ha il compito di verificare su quanto è stato deciso e di rendere conto con trasparenza a tutta la comunità. Ecco, in grande linea, quello che posso dire per quanto riguarda il Consiglio Pastorale Parrocchiale e le sue funzioni fondamentali e essenziali.
1: Per quanto riguarda la sua composizione, lo statuto ammette la partecipazione temporanea e occasionale anche di non credenti o di rappresentanti di altre fedi o religioni. Perché?
2: Sì, è vero che il nuovo statuto ammette nella composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale anche la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altri fedi e religioni. Sì, è vero, però devo precisare una cosa, che pur potendo partecipare occasionalmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, i membri di altri fedi e religioni o i non credenti non sono membri effettivi e permanenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, giustamente perché non condividono il sensus fidei che legga strettamente i membri del consiglio pastorale parrocchiale che condividono la stessa fede in Cristo e nella Chiesa cattolica. Però la loro partecipazione ai consigli parrocchiali si trova nell'ottica dell'ascolto di tutti, così come abbiamo sentito parlare durante gli anni passati del Sinodo. E nell'ascolto di tutti si trova anche l'ascolto di chi non condivide la nostra fede e anche di chi non crede, semplicemente perché, pur non credendo, l'altro può essere per noi un luogo teologico, cioè l'altro, l'altra fede, l'altra religione o la non credenza possono costituire per noi un'interrogazione e un arricchimento alla nostra propria fede. E il Papa Leone parla dell'ascolto di Dio, dell'ascolto del popolo di Dio.

0: effettivamente ci sono delle novità che sono state inserite dallo statuto ora in vigore. Ce ne saranno tante, ma io mi limito a tre per non allungare troppo la lista. Per me la prima novità del nuovo statuto si trova nell'articolo 4 sulla composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questo articolo stipula che i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale avranno almeno 16 anni, che siano battezzati, credenti e dotati di libertà interiore, umiltà, preghiera, fiducia reciproca, apertura alla novità e abbandono alla volontà di Dio. Sì, è un articolo proprio profondo e innovatore. E sempre nello stesso articolo c'è un'altra novità. Verso la fine di questo articolo si legge: si evitino persone che abbiano ruoli di responsabilità in istituzioni politiche locali. Anche questo mi pare una novità. Per non troppo allungare la lista, l'altra novità, e mi fermo lì, sarebbe la partecipazione occasionale di non credenti o rappresentanti di altre fedi religiose ai consigli pastorali parrocchiali. Grazie.
1: Novità proprio che abbiamo approfondito grazie a Don Joseph proprio pochissimi minuti fa. Dunque, questo è il nuovo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e speriamo di essere stati abbastanza chiari nell'illustrarlo. È comunque interamente disponibile sul sito della Diocesi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Potete trovare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.
3: Se tu fossi qui adesso io saprei

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli Weekend.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: sia felice.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

abbandonato, sei paesani se l'hanno accompagnato, che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare, a raggi sulla schiena in rabbia, Giorgio, ya, le dita tese indicano, Giorgio, ya, esplodono le mani per la Giorgio, ya.

Cristo di legno, che Cristo com'era è tornato cristiano. Marcolla, traballa sul dorso della folla.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.